niente stemo. S'è mossa la salupa e s'avvicina. Or qui si trae il coltello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare io te la rovina. Andiamo, ma il caso in mio favor s'adoppa. Eccolo al posto

0: mentitrice, io l'uccisi.
1: Assassino!
0: Un casso ladruda, a Iago il chiedi.
1: Ma Iago!
0: A Iago!
1: Stolpo, e tu incredesti!
0: E garla dissi!
1: Occhi

0: se è andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.